0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.

due come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i

Occhi tristi, quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
2: Diventa anche tu protagonista su Radio Kiss Kiss Italia. Canta la tua canzone italiana preferita. Chiama lo 081 59 05 555. Lascia il tuo messaggio nella nostra segreteria telefonica e ti riascolterai alla radio. 081 59 05 555. La tua voce, la tua musica del cuore in onda su Kiss Kiss Italia.
3: Radio Kiss Kiss Italia.

pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita,

0: il sabato e la domenica. Preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Italia c'è.
1: Che festa!
0: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
2: Visto lei.
0: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

cerco io, laggiù, laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che se te

0: Come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, i miei supermercati di fiducia.
2: E te, la qualità e la convenienza di ogni giorno. E te Prime, per chi cerca l'eccellenza. E te Smarty, per una spesa veloce. Grande te, per un'esperienza di spesa ancora più grande.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
3: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
5: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
6: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Pronti, partenza e stop! Sono le 13 ed è arrivato il momento della pausa pranzo. Stacca la spina e rilassati. Fai il pieno di energie con ingredienti tutti a chilometri zero. Buona musica, notizie e voglia di stare insieme. Metti in pausa la giornata e interagisci con noi. La tua pausa pranzo è con Sara Lotta su Radio Kiss Kiss Italia. Tutti i giorni dalle 13 alle 15 e il sabato dalle 13 alle 16.
8: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
9: A te che sei l'unica cosa, a te che vorrei, a te che sei. Sei l'amore, passa il giorno, passano le ore, passa il tempo, passa anche il dolore, passa tutto ma tu non passerai.
8: Radio
10: Kiss Kiss Italia.
8: Più notizie, più musica, più emozioni.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: non lo sa chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

radio dagli studi di Radio Kiss Kiss Italia. Io sono Roby Musella, indovinate un po' con me chi c'è oggi? Bravi, sempre lui. Abbiamo iniziato ieri con Gianni Sorrentino e finiremo il weekend con Gianni Sorrentino, perché la fine del mondo è vicina probabilmente. Prossime tre ore con me, Roby Musella. Come va? Tutto bene questa domenica? Spero che siate in giro da qualche parte, soprattutto in montagna o in collina, perché andare al mare con questo caldo mi sa che è un po' deleterio.

è al bar della radio di Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Io sono Robin Musella, mi leggo subito all'ultima canzone che abbiamo sentito prima del bar della radio, quella di Alfa, perché è capitata una cosa molto simpatica. Lui era in concerto a Bari e mentre aspettava di fare il concerto la sera, ha fatto uno dei suoi soliti giri in città con il suo chitarrino. Avete presente la chitarra tre quarti tutta in fiorellini che si porta lui in giro? Si imbatte in un matrimonio, chiede all'organizzatore del matrimonio: scusa, ma al momento in cui usciranno gli sposi posso cantare io una canzone? Posso cantare la mia Il filo rosso? Chiaramente, dice l'organizzatore, Alfa si propone di cantare una canzone, che fai? Dici di no? E si è creato questo momento che poi è diventato virale sui social, con tutti gli ospiti e gli sposi chiaramente che si sono ritrovati a questo mini concerto di Alfa. Lo sapete, no? A me piace sempre poi prendere spunto dalla notizia e chiedere a voi al 347 49 00 29: dovete fare un evento, dovete fare una festa, non dico per forza il matrimonio, ma va bene anche la comunione di qualche bambino, insomma un qualcosa che dovete festeggiare, chi vorreste a cantare nel vostro evento? 347 49 00 29. Stiamo parlando di cantanti famosi, cioè non io.

Bello Guaglione canta Rosa Chemical, che poi è il cantante che Gianni Sorrentino lì alla parte tecnica vorrebbe invitare al suo matrimonio per cantare. Invece c'è qualcuno che vorrebbe Salda Vinci al 347 49 00 29, ce lo dice Franci. Onestamente state ascoltando in sottofondo il cantante che io, Roby Musella, vorrei al mio matrimonio qualora mi sposassi, Luciano Ligabue. Vivo o morto X, sono andato tipo a una ventina di concerti di Luciano, uno in casa lo farei volentieri, anche se ultimamente anche Gaia non mi dispiacerebbe, ma in quel caso poi non mi sposo più, quello è il problema, devo andarmene di casa e dalla chiesa poi.

Julie con Biagio Antonacci, l'ultima canzone qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia. Buona domenica ancora, 19 luglio da me, Roby Musella. Si parla di VIP, insomma cantanti che hanno fatto la sorpresa o possono fare delle sorprese ai loro fan durante qualche festeggiamento, matrimonio, comunione, cresima, battesimo, quello che è, insomma, anche semplicemente un compleanno. Lì al 347 49 00 29 vi ho chiesto quale cantante vorreste al vostro festeggiamento del momento, mettiamola così, e poi ho cercato un po' in rete tutti quelli che sono stati gli eventi, perché ce ne sono tanti di episodi che raccontano, ecco, i cantanti che fanno una sorpresa ai loro fan. Tra più iconici, per esempio, c'è stato Ed Sheeran, che ha fatto irruzione al matrimonio, un matrimonio a Las Vegas, e ha cantato a sorpresa chiaramente per alcuni fan di ristoranti. Il nostro Sal Da Vinci, quando ha presentato Per Sempre Sì, è andato anche in giro, insomma, a fare sorprese di questo tipo. Si fermava in strada o davanti a qualche chiesa o comunque facendo una sorpresa e cantava il suo pezzo Per Sempre Sì, che si spende bene per un matrimonio. Io ci metterei anche: che canzone vorreste sentire, per esempio, no? Cioè, quale canzone del vostro cantante preferito vorreste sentire a un vostro festeggiamento? Io ho dichiarato Luciano Ligabue, vorrei Leggero. Sì, lo so, non è proprio da festeggiamento, però fa pensare, no?

0: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
5: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
7: Questa notte chiama il vento, soffia la tua voce fino a qui. Cantano paloma in giro per le strade come Maybelline. Non importa se c'è una canzone che sa il mio nome, che importa se la notte sarà lunga. Aspettavo l'alba, aspettavo te.
8: Radio Kiss Italia.
6: Musica italiana.

0: laterale. C'è Giorgia, niente di male.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E non c'è niente di male a fare un salto nel 1968, quando la ragazza del Piper, Patty Pravo, comincia la sua scalata verso il successo. E in quell'anno, effettivamente proprio in quell'anno, c'è una canzone che abbiamo cantato tutti almeno una volta nella nostra vita, La Bambola.

IJ Flamenco Paranoia. Olé! Io ci aggiungo così dalla Spagna con furore. Al bar della radio di Kiss Kiss Italia arriva anche Irene Grandi. Lasciala andare.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
3: Il sabato e la domenica preparati a Scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è

0: altro che Lucio.
1: Lucio Corsi, volevo essere un duro ma non sono altro che Lucio. Chiude così la canzone che abbiamo appena ascoltato su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Siete di quelli che vogliono una persona famosa o comunque un cantante famoso al loro matrimonio, al loro festeggiamento? Ecco, siete tutti molto normali, perché ci sono tante richieste di ricerche che hanno dimostrato che desiderare di avere il VIP al matrimonio non è una cosa così negativa o comunque così da folli. Perché? Perché in effetti è un altro modo per auto-incensarsi, mettiamola così, e cercare di sentirsi meglio in un giorno che comunque è stressante. E ho trovato questa ricerca di un'università americana che ha chiesto a tutti quelli che hanno avuto o se avessero avuto dei VIP al matrimonio come si sono sentiti. Tutti hanno detto sì, perché quella persona è venuta per me. Ora magari non è vero, perché tu il cantante, il VIP lo paghi probabilmente, anzi sicuramente lo devi pagare, però è quella cosa di poter anche vantarsi con gli amici, dire guarda, da me è venuta a cantare Marina Rei. Ma quando viene a cantare da te Primavera? La

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, era il 19 luglio del 1992 quando un attentato mafioso ha ucciso il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina, Claudio Traina. Evento, scrive il capo dello Stato Mattarella, che ha segnato in profondità la coscienza del paese, rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Ma, prosegue Mattarella, la Repubblica ha dimostrato di essere più forte, catturando e condannando carnefici e mandanti. Paolo Borsellino, ha ricordato invece la premier Meloni, ci ha lasciato un'eredità fatta di coraggio, amore per la patria e fiducia nei giovani. Nel suo ricordo continuiamo a percorrere la strada che ci ha indicato, con lo stesso impegno nella lotta alla criminalità organizzata e in difesa della legalità.

0: qualità. Cambiamo argomento. Medio Oriente, le sirene antiaeree hanno suonato in Bahrain, nel Golfo Persico, mentre Iran e Stati Uniti si scambiavano nuovi attacchi per il controllo strategico dello stretto di Hormuz. Anche il Kuwait ha segnalato un nuovo attacco dell'Iran con missili e droni. Intanto una fonte della sicurezza israeliana ha affermato che la guida suprema Mojtaba Khamenei non si trova in Iran. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato che la Russia ha condotto nella notte uno dei più grandi attacchi con missili balistici contro Kiev, lanciando oltre 40 missili di vario tipo, in gran parte diretti contro la capitale, insieme a 120 droni di attacco. Il bilancio provvisorio è di un morto nell'area e 16 feriti. Le forze armate ucraine intanto hanno rivendicato una serie di attacchi con droni a lungo raggio contro obiettivi militari e logistici russi. Il caso Roggero: non si possono dare 8 anni ai pedofili o meno di 10 anni a casi di stupri di gruppo e poi condannare a morire in carcere questo gioielliere. C'è un problema di proporzionalità delle pene. Così la premier Meloni sulla condanna a 14 anni e 9 mesi a 72enne per aver ucciso 2 rapinatori. Anche per questo, aggiunto Meloni, ho detto al ministro Nordio di andare avanti sull'istruttoria per graziare Mario Roggero. Un 27enne è stato arrestato al Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, dopo essere entrato di soppiatto nella stanza d'albergo dove alloggiava una ragazzina di soli 15 anni e aver tentato di violentarla. A bloccarlo il padre della giovane vittima, che ha poi allertato le forze dell'ordine. Lo sport e calcio: l'attesa è finita. Questa sera andrà in scena la finale dei Mondiali 2026. A contendersi il titolo di campioni del mondo, la Spagna e l'Argentina. A New York, fischio di inizio alle ore 21. Tennis: caccia al visto sulla terra rossa di Bastard per Luciano Darderi. Alle 14 il campione uscente del torneo svedese se la vedrà in finale contro il russo Rublev. Alle 15 invece il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Dalla pole scatta Mercedes di Kimi Antonelli. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

nostre. Cara Gaia, ma quando è che vieni negli studi di Radio Kiss Kiss Italia? Che ti aspetto. No, vabbè, per fare una chiacchierata, Giovanni Sorrentino alla parte. Non è che adesso uno, però due fiori glieli porto, dai, per galanteria. Aia, aia, aia. E ecco qua, appunto, dico. No, siete al bar della radio, si parla di mondiali. Questa sera c'è la finalissima del campionato del mondo 2026. Noioso, devo dirlo, adesso fuori dai, non mi è piaciuto tantissimo. Però la finale è Spagna-Argentina. Tanto per cambiare, visto che l'Italia non ha la squadra impegnata, i giornalisti o comunque hanno cercato di fare un sondaggio per chiedere ai nostri politici, che niente di meglio hanno da fare piuttosto che governare un paese, decidere per quale squadra ti fare e quale squadra non ti fare, si sono schierati. Come volevasi dimostrare, tutto il centrodestra va verso l'albiceleste e tutto il centrosinistra verso le Furie Rosse. Anche solo per il nome Furie Rosse, probabilmente, le Furie Rosse, e quindi non potrà mai essere che la destra vada con le Furie Rosse, no, scherzi a parte, insomma. Anche lì ci sono delle connotazioni politiche, però la cosa più divertente è quella di Trump. Pare che abbia detto a qualche suo, insomma, collaboratore più stretto che tra i suoi incubi peggiori di questa sera ci sarebbe quello di consegnare la Coppa del Mondo alla Spagna. Io, Roby Musella, tifo Spagna. E voi, 347-49-00029, quale squadra, ecco, tra Spagna e Argentina?

andiamo a fare qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia. Voi invece, le vostre voci, le vostre squadre del cuore tra la Spagna e l'Argentina per la finale mondiale al 347 49 00 29. Il messaggio è semplice: io questa sera tiferò due punti, mi fate sapere, commentiamo insieme, vediamo anche se siamo o non siamo d'accordo. Il conforto intanto.

0: buona domenica.
1: Safe canta buona domenica in questa domenica da passare qui al bar della radio. Stiamo discutendo insieme al 347 49 00 29 per quale squadra tra le due finaliste tifare, ed in effetti in tanti magari campani tiferanno Argentina. Ho letto articoli insomma nei quartieri spagnoli, in tanti tiferanno Argentina, quartieri spagnoli che tifano l'Argentina poi, e invece in tanti di voi al nostro WhatsApp tifano, ecco, la Spagna, come il nostro amico.
2: Da europeo tifo Spagna.
1: Ecco, e ci spiega anche.
2: Poi che sia una bella partita. Buona domenica a tutta alla redazione.
1: Oh, che poi spiega anche il motivo, non tanto per un discorso legato alla nazionalità o meno, ma perché almeno la Coppa resta in Europa, come in tanti di voi hanno detto. C'è stato poi uno che mi ha fatto sorridere, forza Spagna, ciao Trump. Perché in tanti aspettano, diciamo, anche io me l'aspetto quel momento vince l'Argentina, voglio vedere la faccia di Donny, ecco, che è stato incensato in questi mondiali, che va a premiare gli spagnoli. Io quella non voglio perdere.

0: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta in via Nazionale Appia 111.
5: Pronti, partenza e stop! Sono le 13 ed è arrivato il momento della pausa pranzo. Stacca la spina e rilassati. Fai il pieno di energie con ingredienti tutti a chilometri zero. Buona musica, notizie e voglia di stare insieme. Metti in pausa la giornata e interagisci con noi. La tua pausa pranzo è con Sara Lotta su Radio Kiss Kiss Italia. Tutti i giorni dalle 13 alle 15 e il sabato dalle 13 alle 16.
6: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
7: Vorrei illuminarti l'anima nel blu dei tuoi pensieri più fragili. Io ci sarò come una musica, come domenica. Il cielo è d'azzurro. Vorrei Radio Kiss Kiss Italia.

0: Dopo gli applausi possiamo salutare anche Calcutta con la sua 2 minuti qui al bar della radio.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Bom bom bom bom bom bom bom bom bom. Ricordate questa colonna sonora che ho fatto veramente male? Quella dello Squalo, il film che nel 1975 ha letteralmente terrorizzato tutti. Nel 1975, stesso anno, Francesco De Gregori non terrorizza, ma canta Rimmel.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: tutto.
1: Negramaro, ricominciamo tutto al bar della radio. Si parla delle squadre, delle due finaliste dei campionati mondiali. Chi state tifando? Arriva un messaggio che dice: i veri napoletani tifano per l'Albi Celeste. Ricordo e ricordo in onore all'unico irripetibile e irraggiungibile Pibe de Oro. Devo risponderti però, io non sono sicuro che oggi questo Pibe de Oro tiferebbe Argentina. Perché non è proprio l'Argentina che va contro il potere, questa qui, anzi questa Argentina rappresenta proprio il potere di Infantino, che simpatico non è. In realtà ieri poi, se c'è una squadra che vorrebbe ricominciare tutto, è proprio la Francia. È partita con, diciamo, Papa in questo conclave dei mondiali ed è uscita cardinale a tutti gli effetti, perché da quella che poteva essere la vincitrice della Coppa del Mondo ha perso la semifinale proprio con la Spagna. Ieri c'era la finalina, terzo e quarto posto, tutti credevano di vedere una Francia sul podio. Alla fine risultato Inghilterra 6 Francia 4, un punteggio tennistico, attenzione attenzione, con Mbappé che se l'è presa un po' di questa cosa, anche perché è l'unico che probabilmente ci ha creduto fino in fondo. Bellingham ha fatto veramente male a tutti, soprattutto ai francesi. Alex Britti intanto

come pop.it Alex Britti viene fuori e viene così, si presenta al grande pubblico con Gelido, uno dei singoli tratto proprio da quell'album, la chitarra, il blues, insomma tutto quel mondo là che poi ha caratterizzato sempre Alex in quasi tutti i suoi pezzi. Sono ben caratterizzati anche Jovanotti ed Alfa. Buon vento!

0: 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
2: Come te, non c'è nessuno.
3: Ma come si permette?
2: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
3: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty, e grande te, certo. E che offerte! Fino al 27 luglio, mare aperto, tonno all'olio d'oliva a 70 grammi per 12 a 7,49 euro. Nutella Ferrero 950 grammi a soli 5,79 euro.
2: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. Etesupermercati.it.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
6: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
9: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
10: A volte può bastare il pensiero, ma per altri serve Radio Kiss Kiss Italia.
11: Kiss Kiss Italia
10: celebra una persona importante a cui vorresti fare gli auguri per un evento speciale e prenotali al 347 490 0029. Sara Lotta li consegnerà per te in diretta ogni giorno alle 14:30. La festa è su Radio Kiss Kiss Italia.
12: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
13: Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare, parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre, sopra un bel prato, l'ora più grossa, prima di essere ammazzato.
14: Radio?
15: Kiss Kiss.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss Kiss Italia.
3: Kiss Kiss Italia.

ultime notizie. Un buon pomeriggio, un ben ritrovati dalla redazione. Sarebbe del giornalista sportivo Luigi Esposito, 53 anni, il cadavere carbonizzato trovato in un terreno agricolo vicino alla strada statale 7B a Eboli, nel Salernitano. La procura di Salerno indaga per omicidio. Luigi Esposito, detto Luca, era giornalista dipendente ARPAC. Sul corpo dovranno ora essere effettuati gli esami dettagliati per risalire all'identità certa. Il padre di Magdalena Kaiser, la bambina austriaca di 4 anni morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima, risulta indagato dalla procura di Ravenna con l'ipotesi di reato di abbandono di minore. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, l'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo in una zona tra i giochi e la piscina, si sarebbe allontanato, forse per salire in camera a prendere qualcosa, ma quando è tornato da Magdalena era già troppo tardi. La tragedia è stata in parte registrata dalle telecamere di sicurezza. Un 17enne in vacanza in Salento è in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato colpito alla testa con un tirapugni all'esterno di una discoteca di Gallipoli. All'origine ci sarebbe un diverbio iniziato dentro il locale con un gruppo di giovani. Voltiamo pagina. 34 anni fa la strage di Via D'Amelio. Era il 19 luglio del 1992 quando un attentato mafioso ha ucciso il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Evento, scrive il capo dello Stato Mattarella, che ha segnato in profondità la coscienza del paese, rappresentò il culmine di un disegno avversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Paolo Borsellino, ha ricordato invece la premier Meloni, ci ha lasciato un'eredità fatta di coraggio, amore per la patria e fiducia nei giovani. Nel suo ricordo continuiamo a percorrere la strada che ci ha indicato con lo stesso impegno nella lotta alla criminalità organizzata e in difesa della legalità. Problemi di accesso per i social network Facebook, Instagram e WhatsApp negli Stati Uniti e in diversi altri paesi. Picco di segnalazioni al server di Meta, bloccati i profili di milioni di utenti. In alcuni casi la pagina Facebook da desktop è bloccata su un messaggio d'errore. Account non disponibile al momento. Di servizi anche in Europa. Siamo allo sport. Cominciamo dalla Formula 1. Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio. Il pilota italiano della Mercedes, partito dalla pole, ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc, che è stato però a lungo in testa dopo aver passato Antonelli grazie ad una virtual safety car. Bene anche Lewis Hamilton con l'altra Ferrari, che chiude quarto avendo scontato una penalità di 5 secondi alle spalle della Red Bull di Max Verstappen sul gradino più basso del podio. Il calcio, dopo la scorpacciata di gol nella finalina tra Francia e Inghilterra finita 6-4 per i britannici, i riflettori puntati sulla finale di New York, dove Spagna e Argentina si giocano la conquista del Mondiale 2026. Gli argentini, campioni in carica, proveranno a difendere il titolo mentre la Spagna ha ottenuto il suo unico successo finora nel 2010 in Sudafrica. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
4: Italia sì, Italia no.
5: Se alle 3 del pomeriggio è sempre troppo presto, troppo tardi per fare qualsiasi cosa, ci pensa Radio Kiss Italia ad eliminare ogni dubbio. Con musica, notizie e un po' di sana leggerezza ti condurrò senza stress fino all'ora in cui potrai goderti la serata.
6: Italia sì, Italia no. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, su Radio Kiss Italia.
5: Con me, Maria Silvia Malbone.
7: Radio Kiss Italia.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
2: Che festa!
1: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami. Visto lei. L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

baby. Ultime notizie. Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. Giallo a Bologna, dove un 43enne Abderrahim Fakir è morto nel quartiere Pilastro durante un controllo di polizia. Gli agenti erano intervenuti dopo la segnalazione di alcuni residenti perché l'uomo, che soffriva di problemi di salute, dava in escandescenze. Secondo le prime informazioni e un video girato sul posto, il 43enne è stato bloccato a terra e ammanettato dopo l'uso di spray urticante prima di perdere i sensi. Durissima la reazione dei familiari, che accusano la polizia di averlo ucciso, mentre sarà l'autopsia sia a chiarire le esatte cause del decesso. E caccia agli assassini di Luigi Esposito, il giornalista pubblicista di 53 anni il cui corpo è stato rinvenuto senza vita nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. L'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e successivamente dato alle fiamme tra la vegetazione. Un dettaglio quest'ultimo che ha inizialmente reso difficile l'identificazione del cadavere scoperto dai vigili del fuoco impegnati a spegnere il rogo. Si indaga a tutto campo per determinare il movente del delitto. Al momento non si esclude alcuna pista. Il padre di Magdalena Kai, la bimba austriaca di 4 anni annegata nella piscina di un hotel, è indagato per abbandono di minore. Secondo i filmati delle telecamere, la piccola è rimasta sola per alcuni minuti dopo che il genitore si era allontanato, restando poi in acqua per circa 8 minuti prima che due passanti lanciassero l'allarme. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e disposto l'autopsia. Sotto la lente degli inquirenti anche l'assenza del bagnino al momento del fatto. 8 bagnanti sono rimasti intossicati per forti esalazioni di cloro nella piscina di un circolo sportivo a Mentana, alle porte di Roma. Ad avere la peggio, un bimbo di 5 anni trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea, mentre altri 4 minori sono in codice giallo. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno evacuato la 50 di persone presenti e disposto la chiusura temporanea della struttura. Resta al centro dello scontro politico il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di 2 rapinatori. Mentre la Lega ha raccolto oltre 120.000 firme per la grazia e Salvini ha fatto visita all'uomo in carcere, la premier Meloni ha attivato il Ministero della Giustizia per l'istruttoria, sollevando dubbi sulla proporzionalità della pena. Ha accorato l'appello della moglie al presidente Mattarella per un atto di clemenza, mentre le opposizioni attaccano il centrodestra parlando di pura propaganda sulla sicurezza. Lo sport, cominciamo dalla Formula 1. Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio a Spa, allungando nel mondiale. Il pilota Mercedes ha beffato nel finale la Ferrari di Charles Leclerc, secondo dopo aver guidato la corsa. Terzo gradino del podio per la Red Bull di Max Verstappen, seguita dall'altra russa di Lewis Hamilton, quarta, nonostante una penalità per un contatto al via che ha costretto a ritiro George Russell. Per il calcio, stasera al 21 al MetLife Stadium di New York, Spagna e Argentina si sfidano nell'inedita finale dei mondiali 2026. La Roja insegue il secondo titolo mondiale, mentre l'albiceleste punta al quarto, il secondo consecutivo, in un match che sarà anche lo storico primo incrocio tra Leo Messi e Lamine Yamal. Ed era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buona domenica sera.

0: Vivi la tua Kumeya Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Kumeya, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Kumeya, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su kumeya.it.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 27 luglio, Peroni birra in bottiglia 660 ml a 99 centesimi. San Montana, barattolino delizie vari gusti 500 grammi a 2,69 euro.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
5: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
0: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
6: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Ciao a tutti, sono Orcomi. Un grande saluto agli amici di Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana. Un grande bacio.

Cambio faccia, come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento.

Già dentro il mio starter pan, prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare.

0: Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Kiss Kiss Italia, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore nulla da segnalare al sud Italia, il tempo si manterrà stabile con il caldo che si farà ancora sentire di sera e di notte, specialmente nelle aree interne. E così il caldo proseguirà anche nella giornata di lunedì. Nelle aree interne infatti localmente si arriveranno a toccare anche i 39-40 gradi, valori massimi sulle coste compresi fra i 30 e i 34 gradi. Una giornata stabile ed ampiamente soleggiata per la persistenza dell'anticiclone africano. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Kiss Kiss Italia.
1: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
2: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
5: Ciao a tutti, sono Luca Carboni, sei all'ascolto di Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Buon ascolto.

0: Kiss Kiss Italia.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.